Celebramus missam de memoria sancti Pii decimi Pape, cum prefazione de sanctis pastoribus et precio charistica prima.

Concede nos famulos tuos, quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere. Et gloriose Beate Maria Semper Virginis intercessione, a presente liberari

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.

0: Dominus sacramentarii et in plenit bonis.
1: Christum, lumen gentium et gaudium omnium viventium, leta devotione rogemus, da lucem, pacem et salutem, Domine.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Luce che non conosce tramonto, Verbo eterno del Padre, Salvatore del mondo, illumina i passi dei catecumeni sulla via della verità.
0: Da luce e pace per salute e Domine.
2: Sei l'amore che perdona, dimentica le nostre iniquità.
0: Da luce e pace per salute e Domine.
2: Hai dato all'uomo l'intelligenza per esplorare i segreti della natura e per utilizzare le energie del cosmo. Guida la scienza e la tecnica sulle vie del vero bene dell'umanità, per la gloria del tuo nome.
0: Da luce e pace per salute e Domine.
2: Proteggi quanti si sono consacrati al servizio dei fratelli. Fa che compiano la loro missione nella libertà e nella pace.
0: Da luce e pace per salute e Domine.
2: Signore, che hai le chiavi della vita e della morte, prendi con te nella luce della tua dimora i nostri fratelli defunti.